E questa canzone piena di energia veramente ci voleva questa mattina. Buongiorno a tutti e benvenuti al vostro programma Musica Viva da Angela Vitalone e appunto dall'AVI Community Radio. Come dicevo, sì, oggi ci voleva una bella canzone piena di energia. Mi sento un po' raffreddata, credo che il raffreddore sta ritornando, ma sono qui negli studi. Voglio tenere compagnia, vi voglio sicuramente far ascoltare la bella musica italiana, quindi non cambiate queste belle frequenze che sono 96.5 FM e appunto qui il programma è Musica Viva, il programma di lingua italiana che va in onda ogni settimana, ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e poi il venerdì dalle 2 alle 3. Come dicevo, mi sento un po' raffreddata, la voce va e viene, quindi forse non parlerò tanto, ma sicuramente ho la bella musica italiana qui da offrirvi, quindi state in mia compagnia. E appunto la prossima canzone è di un grande artista italiano, il bravo Toto Cutugno, con la canzone La mia musica, e diamo inizio così al programma Musica Viva.

E continuiamo con la bella musica qui nella AVI Community Radio. Non dimenticate le frequenze 96.5 FM e non dimenticate sicuramente il nostro numero di telefono che è 97291965. Ripeto il nostro numero di telefono se volete telefonare per mandare dei saluti o fare delle dediche o magari richiedere una bella canzone italiana, è sempre 97291965. E noi continuiamo con la bella musica italiana. Vi porto a Napoli la bella e dolce voce di Peppino Di Capri, la canzone Evviva Maria. E se siete bravi a navigare anche sul YouTube o su internet, potete trovare e guardare anche il film appunto sulla vita del grande Peppino Di Capri, che ancora oggi ci continua a tenere compagnia con la sua bella musica e la sua bella voce. Evviva Maria allora!

E anche questa settimana, se volete rimanere informati, mi raccomando, date un'occhiata al nostro giornale locale, il nostro Javi Bruna Reporta, oppure guardate sulla nostra Facebook page, appunto, dell'Avi Community Radio, perché veramente le notizie non mancano mai, sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di molto interessante. Come vi ho ripetuto nelle ultime settimane, stiamo conducendo queste belle interviste con le nostre care amiche locali, quindi le signore locali qui di Avi e dintorni, per questo piccolo progetto appunto chiamato Women in the Workforce. E devo dire che le storie sono veramente molto molto belle. E poi, come sapete, ci sono sempre dei nuovi programmi, sempre dei bei programmi a tenervi compagnia, quindi se avete tempo controllate la nostra Facebook page. E voglio veramente mandare un saluto a Verity, ho appena ascoltato il suo nuovo programma Segments with Verity e devo dire che mi è piaciuto tanto. Allora, se volete seguire questo programma, allora ricordate lunedì alle 4 e poi la ripetizione venerdì alle 5, potete ascoltare la voce della bravissima Verity con appunto il suo nuovo programma Segments with Verity. Quindi mi raccomando, controllate la nostra Facebook page per stare aggiornati su quello che succede nella nostra Avi Community Radio. Allora, io di solito quando mi sento un po' giù e divento un po' nostalgica ho delle canzoni a me molto care e torno sempre a queste belle canzoni un po' malinconiche. Questa è una di quelle che a me piace tanto, si intitola Gente di Mare ed è cantata dal bravo Umberto Tozzi insieme alla voce di Raff.

E spero che avete gradito questa canzone, come diceva a me, molto cara. Questa canzone, pensate, uscì nel 1987, fece un grande trionfo veramente al Sanremo, ma poi, pensate, arrivò terza all'Eurovisione in Bruxelles quell'anno e veramente fece un grande successo. Pensate, lei, questa canzone ricevette più di 103 punti e, come dicevo, è veramente una canzone molto molto nostalgica, però molto bella. E io devo dire, quando andavo nelle a scuola, io, come sapete, io ho vissuto per tanto tempo a Soverato, quindi sul mare di Soverato, di quel bel litorale ionico, e devo dire che il mare mi faceva tanto compagnia, soprattutto durante le lezioni che a me non tanto piacevano. Il mio banco era proprio vicino alla finestra e la mia aula era al terzo piano, quindi io vedevo questo mare bellissimo, questo bel mare blu. E soprattutto durante le lezioni di latino con la mia suora, suora Antonietta, che era molto severa e tante volte mi faceva venire il mal di pancia, io mi ricordo che scappavo da qualche secondo con la mente e mi mettevo a guardare il mare e mi sentivo di nuovo bella tranquilla. Quindi sono veramente molto molto legata a questa bella, bella canzone, appunto, di Umberto Tozzi e Raff. Invece adesso vi faccio ballare un po' con la voce di Rita Pavone, Il ballo del mattone.

E visto che parlavamo dell'Eurovisione, allora Eurovisione 2026, grande successo per la musica italiana. Non abbiamo portato la vittoria a casa, ma abbiamo veramente fatto una bellissima figura con un gran successone. Come sapete, il Sanremo 2026 è stato vinto da questo grande artista, Sal Da Vinci, un artista napoletano con questa bella canzone molto ricabile che si intitola appunto Per Sempre Sì. Allora, come sapete, dopo il Sanremo si va diretti all'Eurovisione. Quest'anno l'Eurovisione appunto è stata, ci ha rappresentato questo artista, Sal Da Vinci. La canzone appunto era Per Sempre Sì. Si è classificata, come dicevo, al quinto posto con solo 281 voti, ma un successo veramente internazionale. Devo dire che questa canzone sta facendo anche un sacco di successo tra i giovani e i meno giovani. Abbiamo visto tanti video su TikTok, Facebook, Instagram, tutti i social media, questi ragazzini e queste famiglie che si veramente provano a cantare questa bella canzone. Allora, la canzone Per Sempre Sì, vediamo se riesco a farvela ascoltare. Questa è la canzone allora vincitrice del Sanremo 2025 e vincitrice del Euro Festival appunto di quest'anno 2026.

E si parlava di spettacoli e di grande successo, allora un invito da parte del nostro Javi Recreation and Culture Center. Allora, questa settimana, l'11 giugno, ci sarà un bellissimo spettacolo. Allora, si intitola She Strong. Allora, questo è veramente un titolo molto interessante, già sono curiosa e devo dire che ringraziamo tanto il nostro centro perché spesso ci porta, insomma, ci fa gradire di questi bei spettacoli. Allora, questo spettacolo She Strong, allora, è giovedì sera 11 giugno dalle 7:30 alle 9 e poi il venerdì 12 giugno la ripetizione sarà dalle 7:30 alle 9. Allora ripeto, questa settimana l'11 e il 12 giugno alle 7:30 ci sarà questo spettacolo She's Strong appunto al nostro Javi Recreation and Culture Center. Potete telefonare per informazioni oppure comprare i biglietti, il numero è 9729-3311. Di nuovo 9729-3311 se volete telefonare per appunto chiedere informazioni o magari comprare i biglietti. Io proverò a essere lì venerdì sera perché veramente questo spettacolo mi intriga, mi incuriosisce tanto e sono sicura che sarà molto interessante. Appunto la storia di donne, queste donne che veramente si riscoprono durante la loro vita e continuano a essere forti durante la loro vita. Allora ascoltiamo la canzone Donne dalla voce di Zucchero.

E il tempo vola via, questa settimana, questi giorni veramente stanno volando via. Sembra ieri che abbiamo dato il benvenuto a giugno e siamo già arrivati al 10 giugno. Allora guardiamo un po' un'occhiata a questo calendario. 10 giugno, siamo al 161esimo giorno dell'anno e alla 24esima settimana appunto dell'anno 2024. Oggi festeggiano tutti coloro che portano il bel nome di Diana. Allora oggi si festeggia la festa di Beata Diana dell'Andò, una vergine santa e beata, e quindi faccio veramente tanti tanti auguri a tutti voi che portate questo bel nome. Tra i compleanni famosi, niente di particolare: 1959 nasce Carlo Ancelotti, un grande calciatore e comunque un grande allenatore appunto di questi tempi. Lui oggi compie 67 anni. Un compleanno invece che mi piace ricordare tanto è quello della brava, bellissima e bravissima Judy Garland. 1922, quindi 104 anni fa, nasceva questa bravissima attrice, molto bella devo dire, e come non dimenticare la sua l'interpretazione nel ruolo della giovane Dorothy nel grande film Il Mago di Oz. Allora, un attimino, pensate un po' a questo film. Ricordate quanto successo fece a quegli anni, ma tuttora ancora, pensate, il film uscì nel 1939. Il Mago di Oz, veramente una storia molto complicata, molto bella, ed è veramente a forma di tutti, a forma di bambini e a forma anche di adulti. Questa è una storia piuttosto complessa e ci mostra la crescita personale e l'importanza nel crescere di noi stessi. Allora, la storia infatti insegna il coraggio, l'intelligenza e l'empatia e il desiderio di avere una casa. Questi sono veramente i temi che si raccontava in questo film del Il Mago di Oz. E questa bellissima Dorothy con queste scarpine rosse, io mi ricordo quando ero piccolina a carnevale mi volevo sempre vestire da Dorothy, mi piaceva tanto la magia delle scarpette rosse. Pensate, se nella vita avevamo tutti un paio di scarpette rosse che quando le sbattiamo si avverano i desideri, farebbe veramente tanto comodo. Quale sarebbe il vostro desiderio adesso, nel 2027? Se avevate le scarpette rosse, quale sarebbe il vostro desiderio? Forse il mio sarebbe pace e salute per tutte le persone che ci sono nel mondo adesso e che ne abbiamo tanto veramente bisogno. Pensate, ho trovato adesso una bella canzone che appunto ci parla di scarpe. Vi porto nella canzone popolare, tradizionale, la canzone appunto Senza le scarpe.

E prima di andare via, un altro augurio di buon onomastico ha un nome molto molto comune e molto molto bello. Allora l'augurio va a tutti voi che portate il bel nome di Antonio. Come sapete il 13 giugno si festeggia la festa appunto di Sant'Antonio di Padova, che molto in modo molto orgoglioso, quando sono stata in Portogallo, quando siamo stati a Lisbona, i portoghesi mi continuavano a ripetere: ma Santo Antonio è un santo del Portogallo, no dell'Italia, però io continuo a dire il grande Sant'Antonio di Padova. Allora 13 giugno si festeggia questa bellissima festa, un santo amato dal popolo e con grandissimi segreti, ma grandissimi miracoli, grandi segni appunto che ancora adesso si ritrovano nelle nostre famiglie. Allora, come dicevo, la tradizione in Portogallo e Lisbona è molto grande e tutti i quartieri si illuminano. Come sapete, Sant'Antonio è anche il protettore di questo paese, quindi del Portogallo, e quindi grande festa. Allora, Sant'Antonio lo conosciamo veramente in tutti, veramente un santo invocato per diverse ragioni, ma alcuni dei miracoli veramente sono collegati ad alcuni segni. Allora, noi ricordiamo sempre Sant'Antonio. Nel mio paese, a Sant'Antonio, il giorno del 13 giugno si danno i panini di Sant'Antonio, questi panini benedetti. Perché? Allora, la nascita di questo segno è connessa a un miracolo avvenuto dopo la resurrezione di questo bambino, un bambino che era annegato e tramite le preghiere di Sant'Antonio ritorna in vita. La mamma promette a Sant'Antonio: se il bambino ritorna in vita, lei darà i pani alla chiesa per i bambini bisognosi. Ed è da allora che si ricorda questo giorno e si ricorda questo miracolo, e ci sono appunto i famosi panini di Sant'Antonio. Come dicevo, anche a Delia Nuova si danno i panini ai bambini nella chiesa in memoria di Sant'Antonio. Inoltre Sant'Antonio, pensate, in Avellino si ricorda il miracolo delle 13 vergini, quindi 13 ragazze vestite di bianco sfilano e accompagnano la processione delle 13 vergini. Il 13 giugno inoltre è considerato il giorno un particolare dedicato ai matrimoni, ed è appunto, come dicevo, protettore Sant'Antonio, il protettore di vergini e spose. Ma poi, quando sono arrivata qui in Australia, ho scoperto che Sant'Antonio è il protettore delle cose perdute. Sant'Antonio infatti è molto famoso per questo prodigio. C'è una preghiera infatti molto antica che si usa quando scompaiono le cose, quando non si ritrovano le cose. E pensate un po', Sant'Antonio è legato a questi due avvenimenti, quello delle cose scomparse e quello dei matrimoni. Questa ragazza pregò tanto Sant'Antonio perché gli mandasse un matrimonio, ma questo sposo non arrivava mai, questo fidanzato non arrivava mai. L'ultimo giorno lei disse a Sant'Antonio: se basta, non ti prego più perché non mi ha mandato un fidanzato. E fuori dalla finestra tirò un oggetto. Pensate, questo oggetto cade sulla testa di questo ragazzo e il giorno dopo questo ragazzo si fa fidanzato con questa donna. Quindi Sant'Antonio veramente gli ha fatto la grazia di trovare il fidanzato. Allora, sono in tanti, appunto, come dicevo, i miracoli, ma anche i segni di Sant'Antonio. Io faccio tanti auguri a voi che portate questo bel nome, e come sapete

Beh, devo dire che il nostro piccolo paese di Avi è molto impegnato questa settimana, questo fine settimana. Vi ricordo di nuovo lo show che c'è all'Avi Rec Center e Culture Center, e poi vi ricordo anche l'invito che avevo già dato la settimana scorsa per quanto riguarda la nostra parrocchia. Allora, si parlava del sinodo. Che cos'è il sinodo? Per chi non ricordo, per chi non mi ha ascoltato la settimana scorsa, il sinodo significa una riunione e significa camminare insieme, ed è proprio quello che il nostro Papa ci invita quest'anno, e soprattutto il nostro Vescovo George da Bambury invita le nostre diocesi a camminare insieme, a parlare insieme. E quindi, se avete notato, nella nostra parrocchia c'è un invito a una conversazione nelle parrocchie. Le due date per Avi sono questo sabato 13 giugno dalle 9 all'11:30, e poi la domenica dall'1:30 alle 4 ci sarà questa conversazione tra gruppi. Allora, questo è i nostri rappresentanti della nostra parrocchia di Avi sono stati a Bambury, hanno fatto delle riunioni.

e hanno delle idee, dei temi con cui dovremmo parlare e discutere. Allora, queste 2 giornate, sabato dalle 9 alle 11:30 e poi domenica dalle 1:30 alle 4, saremo in discussione, appunto, metteremo in discussione questi temi e poi i nostri rappresentanti porteranno le nostre idee. E saranno presentate al vescovo a Bambri, il vescovo George. Quindi mi raccomando, se avete la possibilità, non dovete venire a tutte e due, ma anche il sabato o la domenica pomeriggio, mi raccomando, venite perché sarà molto interessante. E comunque è bello che il vescovo sa che cosa pensiamo noi di queste tematiche. Quindi è il momento giusto per dire che cosa pensiamo su come sta andando la nostra parrocchia e come sta andando la chiesa in generale in questo periodo. Quindi mi raccomando, non dimenticate questo fine settimana. Se venite il sabato mattina dalle 9:30, dalle 9, scusate, alle 11:30, ci sarà portato un piatto per condividere per una colazione o un pranzo. Quindi mi raccomando, venite, siete tutti invitati. Io vi saluto così, spero di avervi tenuto compagnia con la bella musica italiana e l'appuntamento sarà la prossima settimana, mercoledì mattina con Musica Viva dalle 9 alle 10 e poi venerdì dalle 2 alle 3 per la ripetizione di questo programma italiano. Io vi ringrazio del vostro ascolto, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao da Angela e dall'Avi Community Radio sulle frequenze 96.5 FM, Avi Community Radio, il tuo paese che parla. Come